0: Mi fa parere, va?
1: Chi fa?
0: Ah, posso? È una game HQ. Io ho solo 600.
1: Chi fa un outreach of refuel crew change?
0: Ecco, non lo so.